0: Mina è un anno a segno di 4000 scudi.
1: Ma carozio, e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma
4: ed io consento, corri a prendere.